E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito. Se smettessi di fumare,

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start.

0: Noemi con Bianca, buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Siamo pronti a iniziare la nostra giornata in questo martedì 14 di luglio. Anguria e gelato insieme, li mettiamo nella stessa coppa, perché no, e ci danno idratazione. Infatti l'anguria è composta per circa il 90% da acqua, quindi aiuta a reintegrare i liquidi persi con il caldo, tante vitamine, antiossidanti, sensazione di freschezza, ma anche proteine e calcio, grazie al gelato. Allora, questa bella combo estiva, che ci piace tanto, gelato e frutta fresca di stagione, la possiamo realizzare proprio qui da Penny. Perché? Perché nel reparto ortofrutta coltivata in Italia, mini anguria al chilo soli 79 centesimi. E poi invece, per quanto riguarda il gelato, ne trovate uno davvero interessante, molto molto buono. Eh sì, perché il gelato può anche essere interessante. Reparto surgelati, gelato, vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie con una bella vasca addirittura da un chilo in sconto del 50%, solo 1,99 euro. Ancora buoni acquisti. Siete su Penny FM.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: I woke up this morning, no deadlines today. No alarm, no warnings, everything's okay.

0: The Happiest Flow, quando sono le 8:17 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Una buona giornata martedì 14 luglio che riparte dalla frutta e dalla verdura.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Il nostro reparto più colorato, più profumato, bello, che ci accoglie all'inizio di ogni Penny d'Italia. Allora, in questo caso mettiamo il colore verde nel carrello. A me piace sempre tanto fare la spesa anche in base ai colori. Mettiamo il verde delle olive verdi Sicilia, coltivate ovviamente in Italia. È bello intervistarvi, è bello che ci facciate sapere la vostra opinione, soprattutto su come abbinate i prodotti di Penny. Allora, in questo caso sentiamo come mangia le olive la nostra cliente Elettra del Penny di Catania. Vai.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le olive mi piacciono tantissimo, mi piacciono soprattutto quelle verdi, quelle nere un po' meno, e mi piace tanto trovarle condite alla siciliana, che di solito si fanno con un po' d'aglio e il peperoncino. Mi piace mangiarle sia, diciamo, a crudo con anche solo un po' di formaggio accompagnato, oppure in una bruschetta. Ma mi piace anche mangiarle magari con la pasta, una bella spaghettata con le olive e il pan grattato.
0: Eccola lì, grazie alla nostra Elettra. Io lì ti volevo, con la pasta. Le nostre olive le possiamo mettere in una buona pasta fredda con pomodorini, basilico e feta, oppure spaghetti, olive capperi, pomodorini origano, o ancora pasta con pesto di pistacchi e olive verdi di Sicilia. Perché no? Quest'ultimo è davvero interessante. Allora, da Penny, reparto ortofrutta, olive verdi Sicilia, confezione da 700 grammi, coltivate in Italia, offerta promo 3,49 euro. Buoni acquisti!

0: Robert Palmer insieme agli UB40, I'll Be Your Baby Tonight. 8:22 in tutti i penny d'Italia. Buoni acquisti.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Si riparte con i maxi formati, in questo caso prima parlavamo di olive, le olive verdi di Sicilia le possiamo abbinare anche a una buona mozzarella sapor di cascina, perché no, una goccia d'olio, qualche fogliolina di basilico, un po' di pomodorini e voilà, in poche mosse il piatto è pronto, è super fresco ed è super leggero ed è super estivo. Mozzarella sapor di cascina, confezione da 4 pezzi per totale di 1 kg di mozzarella, miglior prezzo dell'anno Penny, 4,99 euro. E poi ci vuole l'olio, un olio importante per dare quel tocco finale che sappiamo dare solo noi ai nostri piatti, olio extravergine di oliva De Santis, con i maxi formati latta da 3 litri in offerta ma in quantità limitata, 14,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Giovanotti Alfa Buon Vento, il loro singolo estivo 8:30 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini, martedì 14 luglio 2026. Adesso mettiamo per un attimo da parte il mondo penny, parliamo di musica, andiamo alla riscoperta dei grandi dischi che hanno lanciato la carriera dei più grandi artisti di sempre della storia della musica. Vediamo il personaggio di oggi, c'è la rubrica Disco Sound.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
0: Nuova puntata di Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi album di successo dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM un artista tra i più innovativi e influenti di sempre, Stevie Wonder. Cleveland Hardaway Morris nasce negli Stati Uniti a Saginaw nel Michigan il 13 maggio 1950. Appena nato perde la vista, ma a 4 anni suona già il piano e a 11 firma il primo contratto con la Motown con il nome d'arte Little Stevie Wonder, piccolo Stevie meraviglioso. Pensi sempre alla musica? Scrivi sempre nella tua testa? In un'intervista del 2010 alla CNN, Stevie Wonder rispose così al leggendario Larry King.
2: I can't say that I'm always writing in my head.
3: Non posso dire di scrivere sempre nella mia testa. Di certo investo molto tempo e quando lo faccio di solito scrivo la musica, la melodia e l'idea che c'è alla base, ma quando sento di non avere un brano mi rivolgo a Dio dicendogli ti prego dammene un'altra, e così succede, è fantastico.
2: And it happens, it's just amazing.
0: Il primo album del 62 si chiama The Jazz Soul of Little Stevie, strumentale, ma quello che lo consacra è Talking Book del 72. Sul lato A ci sono You Are the Sunshine of My Life, Maybe Your Baby, You and I, Tuesday Heartbreak e You've Got It Bad Girl. Con questo disco diventa un artista indipendente con pieno controllo su scrittura, arrangiamenti e produzione. Una cosa rara per l'epoca. Sul lato B la hit Superstition, poi Big Brother, Blame It on the Sun, Looking for Another Pure Love e I Believe When I Fall in Love It Will Be Forever. Nella copertina Stevie Wonder indossa un caftano rosso, cioè una lunga tunica con treccine e gioielli che richiama l'orgoglio afroamericano e la rottura con l'immagine formale che aveva la Motown. Piccola curiosità, per rendere il disco accessibile ai fan non vedenti, le prime edizioni in vinile avevano, oltre al titolo, una scritta in braille che recitava così: questa è la mia musica, è tutto ciò che ho per dirvi come mi sento, sappiate che il vostro amore rende forte il mio amore. Al prossimo vinile!
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM di Tommaso Stabilini.

0: American Girls, Harry Styles, le 8 e 37 minuti in questo istante in tutti i Penny d'Italia. Buoni acquisti, siete su Penny FM con Tommaso Stabilini.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Che adesso vi consiglia di mettere nel carrello un bell'ananas. Perché? Perché tra le tante cose l'ananas è fonte di manganese, questo minerale importante per il metabolismo energetico, la salute delle ossa e anche i sistemi antiossidanti del nostro organismo. Da Penny, ananas al chilo, prezzo promo 99 centesimi, lo possiamo mangiare in tanti modi differenti. E poi ancora le nostre olive verdi di Sicilia nella confezione da 700 grammi, ovviamente coltivate in Italia. Tra le tante cose, le olive fanno bene al cuore. Eh sì, sono ricche di acido oleico, che è questo grasso monoinsaturo che nell'ambito di una dieta equilibrata, beh, cosa fa? Contribuisce a mantenere normali i livelli del colesterolo. Quindi le olive fanno bene al nostro cuoricino. Da Penny, reparto ortofrutta, olive verdi Sicilia, 3,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: La voce, quella sua di Rafti's Story, quando sono le 8:47 in questo momento in tutti i Penny d'Italia. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini, attenzione speciale, salva spesa.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
0: Ma senti qua che offerte, fondamentale, fa tanto caldo, cioè apriamo il nostro ombrellone, siamo in spiaggia, bisogna idratarsi, con che cosa? Beh, fondamentalmente con l'acqua. E allora in questo caso da Penny reparto salva spesa, reparto e speciale salva spesa, occupiamoci dell'acqua naturale San Benedetto, confezione da 6 bottiglie, molto pratica ogni bottiglia da mettere prima in frigorifero e poi metterla nella nostra borsa da portare con noi dovunque si voglia andare. Che sia la spiaggia, che sia il lavoro, che sia in un bel parco verde anche. Allora, abbiamo avuto il piacere di intervistare chi? Il dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Gli abbiamo fatto tante domande, anche la seguente, cioè cosa consigliamo da bere soprattutto ai nostri bambini quando fa particolarmente caldo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Consigliare, dobbiamo necessariamente consigliare l'acqua. Dopodiché è chiaro che se un bambino non beve altro, cercare di dare un succo di frutta diluito, si può tranquillamente, laddove possibile, far sì che ci sia una spremuta di agrume. Quindi va bene sia l'arancio che il pompelmo.
0: Molto bene, grazie al dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Fondamentale quindi bere tanto l'acqua, ma anche una buona spremuta, magari perché no anche un succo di frutta bello fresco direttamente dal frigorifero, ci vuole ogni tanto per rinfrescarsi. E allora da Penny in questo caso acqua naturale San Benedetto, confezione da 6 bottiglie, la trovate in offerta con lo speciale salva spesa in quantità limitata, 1,49 euro. Ancora buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia, un po' di baciata anche col nuovo singolo di Sal Da Vinci.
4: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: le offerte che trovi solo da Penny.
1: Continuiamo a rinfrescarci durante questa calda estate, lo facciamo sempre con lo speciale salva spesa, anche col tè alla pesca e al limone Fanny Drink, con le nostre super bottiglie da 1,5 litri, le possiamo portare anche con noi, oppure in bottigliette più piccole travasiamo il nostro tè, perché no? Tè alla pesca, limone Fanny Drink, bottiglie da 1,5 litri in sconto 69 centesimi, e poi qualcosa da mettere sotto i denti per quanto riguarda la colazione, o anche uno stuzzichino magari per quando siamo in giro, perché no? Sia di mattina che durante il pomeriggio, durante la nostra merenda, biscotti Petit, la buona pasticceria, che in realtà in teoria sono i classici da inzuppare nel latte o da affiancare ad una bella tazzulella e caffè. Allora, in questo caso, biscotti Petit, la buona pasticceria, trovate da Penny la confezione da mezzo chilo in sconto del 20% con lo speciale salva spesa 1,19 euro, molto molto bene. Allora siamo ripartiti anche con la musica e col nostro numero WhatsApp anche, 345 4530 423.

benvenuto ai nostri clienti. Mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'Orto Semplice ci dà tanti consigli su come prendercene cura. Allora, il libro lo trovate da Penny e se lo acquistate con Pennycard subito per voi 5 euro di buono sconto. Una cosa molto molto molto interessante. Allora, abbiamo anche, come dicevo prima, un numero WhatsApp molto utile, sempre aperto a tutti, per le vostre dediche, per i vostri messaggi, per i vostri pensieri legati anche magari all'estate, se ci volete già svelare i posti che visiterete, le canzoni che ascolterete o che state ascoltando, i tormentoni, le canzoni estive che più vi piacciono, ce lo potete dire 345 45 30 423, anche perché adesso arriva un grande pezzo direttamente dagli anni, non ve lo dico, 9 e un minuto, c'è il nostro Disco Gold.

0: Genesis con la voce di Phil Collins, Invisible Touch. Siamo negli anni Ottanta, insomma un grandissimo pezzo che arrivò al primo posto della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, l'unico singolo di Genesis a raggiungere questa posizione. Nel Regno Unito invece arrivò solo al numero 15. Phil Collins rivelò che il groove e insomma il modo di cantare, anche di aver realizzato questa canzone, erano influenzati dal suono di Prince e di Sheila E., artisti che in quel periodo stavano rivoluzionando, lo sappiamo, il pop, il funk degli anni 80. Il nostro disco gold, direttamente da quegli anni, la voce di Phil Collins con i Genesis, Invisible Touch, 5 minuti dopo le 9 in tutti i penny d'Italia. Ripartiamo dallo speciale Cucina e Casa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Perché è fondamentale avere degli strumenti all'avanguardia, diciamo così, per cucinare bene, soprattutto quando c'è da grigliare d'estate. Allora, da Penny Professional Grill Termo Z, potenza 1500 watt, piastra superiore basculante per poter anche autoregolare l'altezza. Un vero gioiellino da Penny, speciale cucina e casa, il Professional Grill Termo Z è vostro a soli 29,99 euro. Poi invece le borse termiche fondamentali per portare il nostro cibo, le nostre

0: bevande. Quando andiamo in spiaggia da Penny trovate una bella combo, doppio colore in questo caso, ma anche doppia capacità, nel senso che trovate due borse frigo termiche in questo caso insieme, una da 10 litri, una da 4 litri in base a quanto state in spiaggia, in quante persone siete. Allora in questo caso da Penny due borse termiche 10 litri e 4 litri insieme con lo speciale cucina e casa vengono solo 9,99 euro.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Penny FM.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Naked Portugal The Man con Glide. Sono le 9:16 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilino. Un piacere accompagnare la vostra spesa in tutte le file di penny in questo martedì 14 di luglio. Noi ripartiamo dalla nostra food creator da milioni di follower, Benedetta Rossi. Seguitela, seguitela sui social, perché ogni volta fa dei video davvero divertenti, molto molto belli, soprattutto con le sue ricette. Ma attenzione, perché da Penny è arrivato il suo nuovo libro. Si chiama L'Orto Semplice. Anche lei in persona ci ha fatto un invito molto importante, sentiamo.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo, ciao!
0: Eccola qua la nostra Benedetta Rossi, anche perché non è necessario magari vivere per forza in campagna. Possiamo realizzare una sorta di orticello, prenderci cura dei nostri fiori, delle nostre piante, anche su un balconcino, perché noi, la nostra Benedetta Rossi, ci spiega come fare nel suo nuovo libro L'Orto Semplice, che trovate ovviamente da Penny. Se lo acquistate, poi, cosa ancora più interessante, se lo acquistate con PennyCard, subito per voi 5 euro di buono sconto sulla vostra prossima spesa. Se ancora non avete la PennyCard, non vi preoccupate, la potete fare da Penny oppure anche sul sito penny.it nella sezione PennyCard. Allora la nostra Benedetta Rossi vi aspetta da Penny con il suo nuovo libro L'Orto Semplice.

0: Neck con Se una regola c'è, le 9:21 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Riempiamo i carrelli perché da Penny sono arrivati i maxi formati. Allora trovate i vostri prodotti preferiti in formato maxi. Partiamo dall'insalata. Volete realizzare un'insalata particolare per magari tante persone perché non siete da soli a casa? Allora insalata ricca e insalata mista. Natura e confezione maxi, addirittura da 350 grammi. Questi sono i maxi formati. Da Penny, insalata ricca e insalata mista. Natura e la trovate in offerta, ogni confezione 99 centesimi. Poi andiamo con le patate a pasta gialla. Patate a pasta gialla che tra le tante cose che danno al nostro organismo, beh, ci danno tanta energia. Ebbene sì, le patate sono ricche di carboidrati complessi che rilasciano energia in modo graduale, ideali per chi pratica attività fisica o trascorre molto tempo all'aperto. Allora magari anche un'insalata di patate non è niente male. Le patate le possiamo abbinare a tante cose interessanti, idee estive, patate lesse col tonno e il prezzemolo, patate al vapore con yogurt greco, erba cipollina e limone, tutti piatti estivi leggeri e buoni. Da Penny, patate a pasta gialla, rete addirittura da 4 kg con i maxi formati 2,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
2: Sembra una maledizione. Senza

0: Mecna, la stessa canzone, sono le 9:31 in tutti i Penny d'Italia.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: Tutto lo sport, ma proprio tutto. Parliamo adesso di tennis, perché domenica c'è stato un match veramente importante alla finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev. Più di 4 ore di partita, alla fine ha vinto Sinner. Insomma, è stata veramente una partita importante per Sinner. Seconda vittoria Wimbledon consecutiva e slam numero 5. Veramente un campione, già una leggenda a soli 24 anni. Allora, sentiamo le sue parole subito dopo la vittoria in conferenza stampa.
2: No, innanzitutto c'è tanta felicità. Sono orgoglioso da me stesso, del mio team che mi continua a spingere verso la direzione giusta. Come ho sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Perché secondo me ci sono piccole cose che posso fare meglio, dove non vedo l'ora di continuare a lavorare, però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale, e poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
0: Assolutamente sì, ben detto Yannick. Adesso ci si rilassa per una settimana, anche se noi non vediamo l'ora già di rivederlo in campo, che sia a Cincinnati, oppure credo che sia uno dei prossimi tornei, oppure direttamente allo US Open di New York di settembre. Insomma, non vediamo l'ora che scenda nuovamente in campo. Dicevo che è il quinto slam, 2 volte Australian Open, 1 US Open e questo il secondo Wimbledon, quindi 2+2+1 fa 5. E molto bello anche il discorso che ha fatto a fine partita, dove ha ringraziato ovviamente non solo i propri genitori, il team, ma anche i ragazzi raccattapalle, coloro che hanno detto ci rendono il lavoro e la partita, insomma il gioco, ancora più facile, ancora più semplice. Davvero un grazie particolare, sinceramente non avevo mai sentito nessun tennista fare un discorso del genere. Poi ha detto anche che la mamma giustamente ha abbandonato lo stadio per 2-3 volte, però ha detto è difficile anche a volte essere la mamma di un giocatore, però ci sta alla fine per fortuna. Yannick ha vinto e resta saldo al primo posto nella classifica ATP, resta il numero 1 al mondo. Adesso ha preso abbastanza anche il largo, Zverev nel frattempo ha superato Alcaraz, che adesso è al terzo posto. Quindi primo al mondo Sinner, poi Zverev, poi Alcaraz, poi il canadese Aliassim e via tutti gli altri. Siete su Penny FM, Kid Rock, All Summer Long.

0: Oh yes, Kid Rock All Summer Long su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Rinfreschiamoci nel reparto freschi, prendiamo prima un po' di speck light wellness a fette per realizzare un buon panino, ci vuole al volo, siamo di fretta, vogliamo fare una gita fuori porta, speck light wellness a fette molto molto leggero, la vaschetta da 80 grammi è in sconto, 1,75 euro, poi dei buoni filetti di alici marinate gran mare con prezzemolo, molto molto buone le alici, anche come secondo piatto, ci possiamo poi mettere anche un'insalatina a fianco per rendere il tutto ancora più completo e leggero. Da Penny, filetti di alici marinate gran mare con prezzemolo in sconto del 23%, 2,29 euro. Penny FM.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: John Legend, All She Wanna Do, 9:46 minuti in tutti i Penny d'Italia.
1: I prezzi shock di Penny.
0: Pronti via offerte shock, che sballo con le offerte shock. Da Penny mettiamo nel carrello tanto tonno gran mare, in questo caso in olio di semi di girasole. Trovate la lattina da 160 grammi. È bello perché ognuno prende il tonno, poi ognuno lo mangia come gli pare, no? Abbina a diversi prodotti, a diversi cibi, realizza la propria ricetta, se lo mangia nel proprio modo, che dice questa è la maniera che piace a me. Sai, quando non vedi l'ora di prendere qualcosa, che dici non vedo l'ora di prepararmelo, ma come dico io? Allora, in questo caso abbiamo intervistato Elettra, cliente del Penny di Catania, ci spiega un po' come per l'appunto le piace mangiare il tonno in scatola. Sentiamo
2: le interviste di Penny FM.
3: Mi piace tantissimo mettere il tonno in scatola nell'insalata, proprio secondo me cambia il sapore dell'insalata, ma mi piace anche per esempio farlo, utilizzarlo insieme ai pomodorini o ai pelati, per farci un bel piatto di pasta col peperoncino.
0: Vero, confermo, cambia completamente il sapore dell'insalata. Allora vi do un consiglio, anzi un piccolo suggerimento di abbinamento classico non comune per la vostra estate: tonno, mango e avocado. Aggiungiamo poi anche del lime, del coriandolo o del prezzemolo se non vi piace tanto il coriandolo, un pizzico di peperoncino per avere un piatto davvero originale, fresco e dal gusto tropicale. Tonno, mango e avocado. Da Penny, con in questo caso lo speciale offerte shock, tonno gran mare in olio di semi di girasole, la lattina da 160 grammi è in sconto 99 centesimi.
4: E ciao!

0: Achille Lauro con Comuni Immortali, le 9.51, ancora buoni acquisti in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È tempo di prendere un po' di pasta adesso, un po' di pasta particolare però della nostra linea del benessere Wellness, sedanini alle lenticchie rosse, penne ai ceci oppure fusilli con piselli verdi. Tutti e tre i tipi di pasta deliziosi. E poi quali sono i principali benefici? Beh, sono in questo caso ad esempio la pasta di ceci ricca di proteine vegetali, poi molto ricca di fibre, quindi ci permette di essere più sazi di quando mangiamo la semplice pasta, e poi contiene anche vitamine, ad esempio del gruppo B, fondamentali per darci energia e per far funzionare bene il nostro sistema nervoso. Da Penny, sedanini alle lenticchie rosse, penne ai ceci, ma anche fusilli con piselli verdi Wellness, trovate ogni confezione in sconto 1,49 euro. Poi ci vuole anche tanta buona verdura, in questo caso ad esempio i peperoni li trovate ovviamente nel nostro reparto ortofrutta, peperoni che tra le tante cose i peperoni fanno bene anche alla vista. Ebbene sì, fanno bene alla vista grazie alla presenza della luteina e della zeaxantina, che sono proprio associate alla salute degli occhi e della retina. Da Penny, in questo caso nel reparto ortofrutta, coltivati in Italia, peperoni rossi e peperoni gialli al chilo 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Miley Cyrus, End of the World, che ci porta alle 10 in tutti i penny d'Italia. Non è la fine del mondo, è la fine però del nostro penny insieme. Siamo arrivati in chiusura, un piacere, un onore aver accompagnato la vostra spesa fino a qua anche in questo martedì mattina.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
3: In estate i piatti freddi sono sempre più spesso sulle nostre tavole, complici anche le temperature elevate, si tendono a utilizzare un po' meno i fornelli, eh? Nessun problema, vi accompagno nel reparto freschi di Penny, dove c'è ad esempio una confezione di Speck Light Wellness, uno dei nostri marchi, scontata del 20% a 1,75 euro. Lo Speck lo gustiamo con un'insalatina mista, nella quale mettiamo dei filetti di alici spezzettate. Le alici, tra l'altro, grazie all'altissimo contenuto di omega 3, danno importanti benefici per il cervello, le ossa, il cuore. Filetti di alici marinate Gran Mare, la confezione è scontata del 23% ed è vostra a 2,29 euro.
2: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Sai, penso che

decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai, almeno resta qui

0: i prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, buona estate a tutti. Quando facciamo la spesa, qui da noi ci piace fare anche un giro per l'Italia, andare a conoscere le tradizioni culinarie di ogni singola regione. Facciamo allora tappa in questo momento in Liguria. Abbiamo chiesto a turisti e abitanti il piatto ligure che mangiano spesso. Vai.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Le trofie e il pesto mi piacciono molto.
4: Il buono della cucina ligure è la focaccia.
5: La cucina la sardenaria. Sardenaria è una pizza con origano e pomodoro senza mozzarella e qualche oliva che piace molto anche ai bambini.
6: Forse il coniglio con le olive taggiasche.
7: Il pesto, lì non c'è ombra di dubbio, il pesto.
1: Non c'è ombra di dubbio, il pesto che ovviamente abbiniamo ad un buon piatto di trofie. Trucchi per realizzare un buon pesto: intanto non lavare il basilico all'ultimo momento. Laviamolo delicatamente e poi asciughiamolo molto bene, altrimenti l'acqua in eccesso diluisce il pesto. E poi tostiamo leggermente i pinoli, 1-2 minuti in padella, nel caso desiderassimo un sapore più intenso. Da Penny, trofie da fare col nostro pesto. Trofie, le specialità cuor di terra, grano 100% italiano, confezione da mezzo chilo in sconto 79 centesimi.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Penny ha creato per voi i prodotti della linea Wellness per uno stile di vita sano grazie ad alimenti a ridotto contenuto di grassi e zuccheri, ricchi di fibre. Dal catalogo Wellness, sedanini alle lenticchie rosse. Portiamoli in tavola con zucchine trifolate, pomodorini e una crema leggera di formaggio spalmabile. Da Wellness, sedanini alle lenticchie rosse e anche le penne ai ceci e i fusilli con piselli verdi. Confezioni scontate del 16% a 1,49 euro. E facciamo anche la scorta di peperoni, grandi alleati della dieta. Essendo composti per oltre il 90% d'acqua, aumentano il senso di sazietà. Peperoni rossi e gialli coltivati in Italia. Al chilo in offerta 1,99 euro.
0: Ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Viva i surgelati, sempre pronti per ogni occasione. Un esempio, arrivate a casa dopo una giornata impegnativa, dedicatevi al relax, doccia rigenerante, poi premiatevi con una cena come se foste nel miglior ristorante. Una cena già pronta, linguine allo scoglio, gli allegri sapori, uno dei marchi di Penny. Se amate le bollicine, stappate un vino bianco, abbinate al piatto di linguine allo scoglio una bottiglia di Brut o un vino bianco frizzante del Trentino. Vino come sempre freddo per esaltarne la freschezza e mantenere il perlage fine. Dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, linguine allo scoglio. Le trovate nel reparto surgelati e sono in sconto del 17% a 2,89 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia. È estate da Penny, attenzione. 14 giorni di grande convenienza. Trovate in offerta la mini anguria coltivata in Italia nel nostro reparto ortofrutta. Anguria che aiuta l'idratazione, grazie all'elevato contenuto di acqua, contribuisce a reintegrare i liquidi persi con il caldo. Ha poche calorie, ne contiene circa 30 per 100 grammi, quindi uno spuntino leggero e saziante. Poi è ricca di vitamine, apporta soprattutto vitamina C, utile per il sistema immunitario, e la vitamina A sotto forma di beta carotene, importante per la pelle e la vista. La Penny mini anguria coltivata in Italia al chilo soli 79 centesimi. Poi un buon gelato ci vuole, gelato vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie che possiamo abbinare a delle cose interessanti, tipo ad un biscotto croccante, lo sbricioliamo sopra e creiamo un piacevole contrasto. E poi anche le pesche grigliate, gelato con le pesche appena scottate sulla griglia, con un filo di miele e qualche fogliolina di menta. Voilà, un capolavoro. Da Penny, gelato, vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, vaschetta da un chilo a metà prezzo, solo 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del mese di Penny.
1: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo: delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto. Bottiglia in sconto 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire in questa bella estate 2026? Pronti con gli acquisti di Penny? Ci prepariamo oggi qualcosa di leggero, di originale per combattere anche il caldo e goderci appieno un buon pranzo salutare. La ricetta ve la do io per realizzare questa mozzarella marinata agli agrumi e basilico. Allora, scoliamo la mozzarella, lasciamola riposare qualche minuto. Tagliamola a fettine o a pezzettini, poi in una vaschetta versiamo l'olio con la scorza degli agrumi, l'arancia, il limone, quello che preferite, del pepe e del basilico spezzettato con le mani. Versiamo il condimento sulla mozzarella, lasciamo insaporire per 10-15 minuti. Serviamo il tutto con pane tostato o una fetta di pane casereccio. Voilà, direi che è un ottimo piatto per un'ottima estate. Da Penny, con i maxi formati, un chilo di mozzarella sapor di cascina è in offerta a 4,99 euro. Per quanto riguarda l'olio invece, olio extravergine di oliva De Santis, lattina addirittura da 3 litri, con i maxi formati 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Maxi formati, maxi convenienza.
1: Oh yes, è arrivata l'estate, allora maxi formati da Penny. Ce lo prendiamo un caffè insieme? Ma certo che sì. Da Penny cosa trovate? Il caffè Borbone con le sue belle capsule lì che vi aspettano. Allora, siamo venuti da voi, clienti di Penny, a chiedervi come bevete il caffè, a

0: ci dà un bel contrasto dolce-acidulo. Provatelo, mi farete sapere. Con i maxi formati capsule caffè Borbone, la confezione da 80 capsule più 10 in omaggio, totale 90 capsule, in offerta 16,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, allora è arrivata l'estate, allora nel carrello mettiamo il colore giallo del sole, lo facciamo con l'ananas che possiamo mangiare da sola oppure in una buona macedonia oppure frullata, perché no, con cocco, lime, qualche fogliolina di menta per ottenere una bevanda rinfrescante oppure perché no, aggiungiamo mango e frutto della passione per un sapore ancora più esotico. Da Penny, reparto ortofrutta, ananas al chilo 99 centesimi. Poi mettiamo anche il colore verde di un bel prato in fiore. Da Penny, olive verdi Sicilia, coltivate rigorosamente in Italia. Abbinamenti estivi? Vediamo, le nostre olive le possiamo mettere con una pasta fredda, pasta, pomodorini, mozzarelle, olive verdi e basilico, oppure anche con l'anguria, anguria, olive verdi, feta e menta. Il contrasto, infatti, dolce, sapido, è molto molto piacevole. Provate olive verdi Sicilia, in questo caso coltivate in Italia, confezioni da 700 grammi in offerta a soli 3,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Vivere l'estate con Penny significa rinfrescarsi dentro la filiale, ovviamente, soprattutto nel reparto surgelati o freschi, ma approfittare anche dello speciale Freschezza Relax, grazie al quale trovate tanti articoli per rendere la vostra doccia barra vasca da bagno ancora più performante. Parlo ad esempio dei doccini e tubi assortiti. Allora, siamo venuti da voi a chiedervi cosa fate mentre vi fate la doccia. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io quando sono sotto la doccia ho quell'aspirazione di cantare.
4: Quando io sono sotto la doccia, per rilassarmi del tutto, canto la canzone Azzurro. Azzurro, il pomeriggio è sempre azzurro e vengo perché...
5: Si canticchia per rispecchiare l'animo della giornata.
1: Assolutamente sì, si canticchia, lo facciamo un po' tutti, soprattutto quando è estate, soprattutto quando c'è questo clima bellissimo e c'è fuori il sole. E allora torniamo alla nostra doccia, perché l'invenzione della prima doccia moderna, dovete sapere che viene attribuita a William Fitham, costruttore di stufe inglese, che nel 1767 brevettò una doccia con pompa. L'acqua veniva raccolta in una vasca alla base e riportata in alto per essere riutilizzata, ed era un sistema ingegnoso per l'epoca. Allora, da Penny, con lo speciale Freschezza Relax, doccini e tubi assortiti, due modelli ciascuno con 5 getti, in offerta a 4,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Puntuale come un orologino svizzero, torna lo speciale salva spesa con tante offerte, in questo caso legate alla nostra estate. Allora, quando arriviamo a casa, dopo essere stati fuori sotto il sole cocente, non vediamo l'ora di bere qualcosa di fresco, è vero o no? E allora nel frigorifero mettete tè alla pesca e al limone Funny Drink. Trovate anche delle bottiglie da 1,5 litri, così se volete anche dare un party, una festa, magari con un po' di amici, avete la possibilità di offrire tè a tutti quanti. Però fossi in voi, prenderei più di una bottiglia, magari anche con qualche ghiaccetto qua e là per rendere la nostra bevanda ancora più fresca. E allora da Penny, tè alla pesca e al limone Funny Drink, bottiglia da 1,5 litri, in sconto 69 centesimi. Poi dei biscotti Petit, la buona pasticceria, possiamo inzupparli nel latte per colazione, oppure vi do un'idea per la merenda pomeridiana estiva, buonissima, semplice e che ci dà tanta energia: yogurt greco, miele e biscotto Petit sbriciolato sopra, un capolavoro, provatelo. Da Penny, speciale salva spesa, biscotti Petit, la buona pasticceria, confezione da 0,5 kg, in sconto 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: E di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tennent's Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tennent's Super la trovate ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale cucina e casa. Trovate il Professional Grill per le vostre grigliate d'estate. E pensate, organizzare una grigliata in compagnia è un tocca sana non solo per il palato, ma anche per la mente e le relazioni sociali. Riunirsi attorno al barbecue unisce le persone, stimola il buon umore e permette di godere dei benefici dello stare all'aria aperta. Per tutto questo il Professional Grill Termo Z viene solo 29,99 euro. E poi, per avere sempre con noi al mare qualcosa che rinfreschi l'organismo, portiamo la borsa frigo, ideale soprattutto per le albicocche che proteggono la pelle. Adesso due borse termiche da 10 e 4 litri le portate a casa a soli 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuova puntata di Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi album di successo dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM un artista tra i più innovativi e influenti di sempre, Stevie Wonder. Cleveland Hardaway Morris nasce negli Stati Uniti a Saginaw nel Michigan il 13 maggio 1950. Appena nato perde la vista, ma a 4 anni suona già il piano e a 11 firma il primo contratto con la Motown con il nome d'arte Little Stevie Wonder, piccolo Stevie meraviglioso. Pensi sempre alla musica? Scrivi sempre nella tua testa? In un'intervista del 2010 alla CNN, Stevie Wonder rispose così al leggendario Larry King.
2: I can't say that I'm always writing in my head.
3: Non posso dire di scrivere sempre nella mia testa. Di certo investo molto tempo e quando lo faccio di solito scrivo la musica, la melodia e l'idea che c'è alla base, ma quando sento di non avere un brano mi rivolgo a Dio dicendogli: ti prego, dammene un'altra. E così succede, è fantastico.
2: And it happens. It's just amazing.
1: Il primo album del 62 si chiama The Jazz Soul of Little Stevie, strumentale, ma quello che lo consacra è Talking Book del 72. Sul lato A ci sono You Are the Sunshine of My Life, Maybe Your Baby, You and I, Tuesday Heartbreak e You've Got It Bad Girl. Con questo disco diventa un artista indipendente con pieno controllo su scrittura, arrangiamenti e produzione. Una cosa rara per l'epoca. Sul lato B la hit Superstition, poi Big Brother, Blame It on the Sun, Looking for Another Pure Love e I Believe When I Fall in Love It Will Be Forever. Nella copertina Stevie Wonder indossa un caftano rosso, cioè una lunga tunica con treccine e gioielli che richiama l'orgoglio afroamericano e la rottura con l'immagine formale che aveva la Motown. Piccola curiosità, per rendere il disco accessibile ai fan non vedenti, le prime edizioni in vinile avevano, oltre al titolo, una scritta in braille che recitava così: questa è la mia musica, è tutto ciò che ho per dirvi come mi sento. Sappiate che il vostro amore rende forte il mio amore. Al prossimo vinile!
0: Disco Sound. I vinili di Penny FM. Di Tommaso Stabilini.

0: lunedì.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Nello speciale Maxi Formati vi aspetta la rete di patate. Mangiarle favorisce la contrazione muscolare e la corretta trasmissione degli impulsi nervosi. Questo grazie all'abbondante presenza di potassio. Le patate a pasta gialla nella rete da 4 kg vengono solo 2,99 euro. E poi, prima di andare al mare, pranziamo con una fresca insalata. È un'ottima abitudine perché protegge la pelle dal sole tramite gli antiossidanti e fornisce anche energia senza appesantire la digestione. L'insalata naturale è nel maxi formato e viene solo 99 centesimi.
1: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Marta Amato con voi per assaporare insieme la ricotta del nostro marchio Sapor di Cascina. Non c'è niente di meglio dei consigli degli esperti. Ecco perché il direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto al gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, di parlarci di questo latticino.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Un altro formaggio importante in Sicilia è la ricotta, no? Ma in generale in tutta Italia. Come possiamo mangiare e gustare al meglio la ricotta?
4: Anche qui ti racconto un piccolo aneddoto. La ricotta, proprio dal nome, ricotta è l'ultima lavorazione del latte. L'ultima lavorazione del latte dove fiorisce, il termine è esatto, viene aggiunto ancora del caglio al pentolone dove una volta si facevano i canestrati o i pecorini siciliani e fioriva la ricotta. La ricotta io la consiglio. Noi in Sicilia la mangiamo con la pasta, un buon piatto di pasta con la ricotta e un po' di pepe nero e sapete cosa mangiate.
1: Grazie a Carlo Sciacca per gli aneddoti e gli abbinamenti con la ricotta. Scegliamola per il suo nutrimento muscolare e supporto osseo. Quella che trovate da Penny è a marchio Sapor di Cascina e viene solo 65 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di preparare i cicchetti veneziani. Il termine cicchetto deriva dal latino ciccus, che significa piccola quantità. Identifica un piccolo assaggio da consumare rapidamente. Sarebbe il precursore del finger food ed è nato nel XV secolo nei mercatini veneziani di Rialto per accompagnare un bicchiere di vino in modo conviviale. Prepariamo i nostri cicchetti con formaggio spalmabile, erba cipollina e speck light wellness con più proteine. La confezione scontata del 20% viene solo 1,75 euro. Altro cicchetto che possiamo preparare con cipolline e alici che reintegrano le energie in estate. I filetti di alici marinate con prezzemolo gran mare scontate del 23% vengono solo 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: È arrivato il caldo, ma non preoccupatevi, con i giusti alimenti riusciremo a goderci l'estate senza paura. Tutta la frutta e verdura ci è donata da madre natura per difenderci dalle alte temperature, ad esempio le zucchine. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Zucchine con bulgur e quinoa sono un piatto fresco e rigenerante per l'estate, soprattutto se lo lasciamo riposare in frigo. Le zucchine combattono il caldo perché sono composte per oltre il 94% d'acqua, reintegrano i liquidi persi e contrastano la spossatezza estiva. Da Penny le zucchine vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi scegliamo la pasta Welles e se vogliamo regalare al corpo ancora più benessere optiamo per le penne ai ceci, importanti per prevenire la ritenzione idrica. Le penne ai ceci Welles vengono solo 1,49 euro. Se vogliamo un abbinamento salutare, allora prepariamo un sugo ai peperoni. Abbinare peperoni e ceci è un'ottima scelta perché unisce i legumi a una fonte ricca di vitamina C, creando una sinergia perfetta per l'assorbimento del ferro. I peperoni rossi e gialli vengono solo 1,99 euro al chilo.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Avete già tutto il necessario per passare delle bellissime giornate al mare? Materassino per galleggiare sulle onde, borsa termica per tenere al fresco l'insalata di riso e la frutta fresca, sedia pieghevole per stare seduti comodamente a contemplare l'orizzonte. Se vi manca qualcosa, trovate tutto qui da Penny. Grazie allo speciale estate potete comprare tante cose utili, dalla borraccia per avere sempre a portata di mano l'acqua fino alla sedia relax. Sentiamo i ricordi legati all'estate che ci hanno raccontato i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mio figlio piccolino che è entrato per la prima volta in acqua con la ciambella e i braccioli.
4: Vacanza in Sicilia, perché è il posto più bello che ho visto fino adesso.
5: Per ricordo quello di quest'estate a Svizzera, era come fidanzato.
6: La pace, solo mucche, campanelli, verde, è stata la cosa migliore.
1: La pace, non pensare a nulla e godersi i panorami, il mare e la natura. L'estate ci fa vivere questi bei momenti da godere fino in fondo, comodamente seduti sulla nostra sedia relax. Da Penny c'è lo speciale freschezza e relax e trovate la sedia pieghevole in colori assortiti al prezzo di appena 7,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanta convenienza troviamo tutti i giorni da Penny. Anche oggi ci sono offerte in tutti i reparti e vi porto per un attimo nel banco frutta e verdura. Troviamo delle belle anguriette pratiche da trasportare perché piccoline e poco pesanti. L'anguria ha una funzione reidratante e diuretica sul nostro organismo, va mangiata lontana dai pasti, come tutta la frutta, affinché sia digeribile. La mini anguria coltivata in Italia costa 79 centesimi al chilo. Per una merenda ancora più rinfrescante, prepariamoci una coppa di gelato. Se preferite i gusti crema, vi consiglio la vaschetta di gelato vaniglia, cacao e nocciola del marchio proprio di Penny, Le Gelizie. Due palline in un bicchiere da arricchire a piacere, ad esempio con delle nocciole tritate o dei pezzetti di cioccolato e uno spruzzo di panna montata. La vaschetta di gelato Le Gelizie da un chilo con i gusti vaniglia, cacao e nocciola adesso costa la metà. Sconto del 50%, la pagate 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sottaceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: I prodotti del benessere di Penny.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Invece di crescere da Penny i prezzi diminuiscono. Ci sono dei prodotti che adesso costano meno rispetto a luglio dell'anno scorso. Il riconoscimento miglior prezzo dell'anno va alla confezione maxi formato di mozzarella sapor di cascina. Contiene 4 buste singole e in ciascuna ci sono 2 mozzarelle, dunque in tutto 8 mozzarelle per un totale di 1 chilo. Il prezzo è il più basso tra luglio 2025 e luglio 2026. Questa grande confezione di mozzarella sapor di cascina costa adesso soli 4,99 euro. Tagliamo la mozzarella a fettine e condiamola con un filo d'olio per un pranzo proteico e veloce da preparare. Abbiniamo della verdura, ad esempio delle carote grattugiate condite con olio, sale e aceto. Grazie alle offerte maxi formato troviamo adesso da Penny anche l'olio extravergine di oliva De Santis, un olio classico dal gusto né troppo forte né troppo leggero. È ottenuto da olive spremute senza processi chimici. La confezione da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis costa 14,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

collecting a potion of blood.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo per la merenda della frutta estiva che ci rinfresca. Sto pensando ad una bella macedonia ricca di frutta di stagione. Tagliamo una pesca bella matura a fettine, aggiungiamo cubetti di melone, qualche chicco d'uva e, se volete dare un tocco esotico alla vostra insalata di frutta, mettete anche una fetta di ananas tagliata a pezzetti. Adesso da Penny trovate in offerta l'ananas fresco e intero al prezzo di 99 centesimi al chilo. Rimaniamo nel reparto frutta e verdura, ma pensiamo all'aperitivo prima di cena. Qualche oliva e dei grissini ci stanno sempre bene. Adesso trovate in offerta le olive verdi siciliane coltivate in Italia. La confezione da 700 grammi costa 3,49 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali e quella all'avena è tra quelle con il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Inoltre quella che trovate da Penny è bio e ottenuta con metodi naturali, senza l'uso di sostanze chimiche nella coltivazione dell'avena. Si tratta della bevanda di avena Bio Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti. Dunque contiene solo quelli naturalmente presenti in questo cereale. È ottima per preparare il gelato fatto in casa, frullando insieme bevanda all'avena, panna, cacao in polvere e zucchero. Questo mix va messo nella gelatiera finché diventa un buon gelato. Oppure bevete un bel bicchiere di bevanda all'avena con dei cubetti di ghiaccio. La confezione da un litro di bevanda di avena Wellness costa 1,29 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo dei soldi nel salvadanaio grazie alle offerte salva spesa di Penny, una promozione che ci propone i prodotti di più largo consumo e di prima necessità a prezzi molto bassi, come i biscotti per la colazione da inzuppare nel latte per quel momento al mattino in cui organizziamo mentalmente la giornata. Sono scontati i biscotti classici secchi, biscotti Petit La Buona Pasticceria. La confezione da mezzo chilo costa 1,19 euro. Poi d'estate si beve molto per reintegrare l'acqua che perdiamo sudando. È buona regola bere l'acqua naturale. Nei momenti in cui volete una bevanda un po' saporita, potreste scegliere il tè freddo. Da Penny trovate quello Funny Drink alla pesca e al limone. La bottiglia da 1,5 litri costa 69 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny.
1: Nei nostri punti vendita, nello speciale cucina, trovate anche una serie di accessori in plastica riutilizzabile. Il bicchiere Easy, le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti. Sono stati progettati per essere lavati e utilizzati più volte. Un'alternativa più sostenibile rispetto ai prodotti usa e getta. E allora, portiamole a tavola e utilizziamoli sul terrazzo, in giardino, ma anche su un tavolino su un balcone, per gustare qualcosa all'aria aperta e vivere l'estate in modo differente dal solito. Accessori in plastica riutilizzabile, per voi il bicchiere Easy, ma anche le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti, a partire da 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate è un grande classico preparare qualcosa all'aperto, così come cucinare del cibo da consumare al mare, in montagna, comunque a diretto contatto con la natura. Da Penny c'è uno speciale cucine casa, anche Professional Grill Termo Z, con una pratica piastra superiore basculante per poter autoregolare l'altezza. Vostro a 29,99 euro. Il nostro speciale cucine casa ci permette di trovare anche due borse termiche, di dimensioni diverse a seconda della quantità di cibo che desideriamo portare con noi. E a questo punto siamo veramente a posto, perché con queste borse termiche manteniamo cibo e bevande alla giusta temperatura ovunque, anche sotto l'ombrellone. Solo in offerta a 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Nel reparto frutta e verdura anche tanti gustosi cetrioli per completare un'insalata, ad esempio quella greca. Allo chef Kumalé abbiamo chiesto come possiamo realizzarla come si deve.
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti che sono molto adatti a una dieta estiva, perché ricchi di sali minerali, e quindi cetriolo con la buccia, peperone tagliato a fette larghe, solitamente si gioca sui colori, quindi cetriolo è verde, si useranno in questo caso peperoni gialli e rossi, pomodori maturi, olive greche preferibilmente, o comunque olive nere, e poi panetti di feta sbriciolati al momento. Volendo potete anche aggiungere dei crostoni di pane, abbondante olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e una presa di sale.
1: E allora, cetrioli coltivati in Italia, scontati al chilo, 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Per un'estate all'insegna della convenienza da Penny, trovate anche i maxi formati, insalata mista e ricca di naturè, che possiamo arricchire con dadini di formaggio, olive, del tonno e volendo qualche acciuga. Sono ricche di calcio e vitamina D, importanti per il rafforzamento osseo. Da naturè maxi formato di insalata ricca e mista, in sconto 99 centesimi. E facciamo la scorta anche di patate a pasta gialla, un toccasana per la salute. Grazie al potassio, aiutano ad esempio il corpo a regolare i liquidi e la pressione arteriosa. Un contorno estivo rinfrescante con le patate a pasta gialla, un'insalata di patate con fagiolini e pesto leggero. Da Penny, maxi formato di patate a pasta gialla, la rete da 4 kg è in offerta a 75 centesimi al chilo.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Il nostro viaggio culinario oggi ci porta in Calabria, a Locri, una delle più importanti colonie della Magna Grecia.
0: Il nostro weekend.
1: A Locri si arriva con la A2 del Mediterraneo, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Reggio Calabria. Se volete provare il pesce fresco fronte mare, allora la capannina è il luogo giusto. Per soggiornare a pochi metri dalla spiaggia vi aspetta il B&B Terre del Sud.
0: Cosa vedere?
1: Museo nazionale con migliaia di reperti di epoca magno-greca, il teatro romano costruito nel primo secolo avanti Cristo, la statua della poetessa Nosside, famosa per celebrare la bellezza femminile, tanto da essere considerata l'erede spirituale di Saffo.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Gli spaghetti alla corte d'assise. Ecco la ricetta dal gastronomo di Penny, Jimmy Cangemi.
2: Gli spaghetti alla corte d'assise sono un primo piatto piccante e saporito, condito con un sugo di pomodoro fresco, aglio, abbondante peperoncino calabrese, prezzemolo e pangrattato. In una padella capiente versiamo un generoso giro d'olio extravergine, aggiungiamo degli spicchi d'aglio tritati o schiacciati e peperoncini calabresi tagliati a rondelle. Aggiungiamo anche qualche gambo di prezzemolo intero per dare un po' d'aroma. Facciamo rosolare aglio e peperoncino a fuoco dolce, facendo attenzione a non bruciare l'aglio. Versiamo la passata alla polpa di pomodoro e saliamo leggermente. Facciamo cuocere a fuoco medio con il coperchio per circa 10 minuti. Nel frattempo portiamo a bollore una pentola d'acqua salata e caliamo gli spaghetti. Li scoliamo bene al dente e li trasferiamo nella padella con il sugo. Uniamo il tutto e amalgamiamo con acqua di cottura. A fuoco spento, una generosa spolverata di pecorino fresco e il pangrattato tostato precedentemente.
1: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di Locri in via Guglielmo Marconi 229. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Nessun problema, vi accompagno nel reparto freschi di Penny, dove c'è ad esempio una confezione di Speck Light Wellness, uno dei nostri marchi, scontata del 20% a 1,75 euro. Lo Speck lo gustiamo con un'insalatina mista, nella quale mettiamo dei filetti di alici spezzettate. Le alici, tra l'altro, grazie all'altissimo contenuto di omega 3, danno importanti benefici per il cervello, le ossa, il cuore. Filetti di alici marinate Gran Mare, la confezione è scontata del 23% ed è vostra a 2,29 euro.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Prodotti del benessere di Penny.
1: Nel reparto freschi di Penny potete trovare anche il gorgonzola, quello dolce e irresistibile, spalmato a crudo o eventualmente fuso nei primi piatti. Che tipo di formaggio è e per chi è indicato? Ci ha risposto Stefano Fontana, presidente del Consorzio per la tutela del gorgonzola.
2: Le interviste di Penny e Penny.
3: Innanzitutto è un formaggio senza glutine e va bene per chi ha problemi di intolleranza al glutine, è naturalmente privo di lattosio e poi ha diverse vitamine, diverse proteine. Noi abbiamo effettuato uno studio, il gorgonzola aiuta la digeribilità.
1: Gorgonzola dolce DOP Igor, la confezione da 150 grammi è scontata del 26% a 1,99 euro.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Penny ha creato per voi i prodotti della linea Wellness per uno stile di vita sano grazie ad alimenti a ridotto contenuto di grassi e zuccheri, ricchi di fibre. Dal catalogo Wellness, sedanini alle lenticchie rosse. Portiamoli in tavola con zucchine trifolate, pomodorini e una crema leggera di formaggio spalmabile. Da Wellness, sedanini alle lenticchie rosse e anche le penne ai ceci e i fusilli con piselli verdi. Confezioni scontate del 16% a 1,49 euro. E facciamo anche la scorta di peperoni, grandi alleati della dieta. Essendo composti per oltre il 90% d'acqua, aumentano il senso di sazietà. Peperoni rossi e gialli coltivati in Italia. Al chilo in offerta 1,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: Prendere il sole e poi arrivare a casa e farsi una bella doccia, cosa che facciamo spesso d'estate. Uno scroscio di acqua che ci rinfresca e poi un buon sapone che ci lascia la pelle profumata. Fare la doccia è un piccolo momento di relax che ci possiamo regalare tutti i giorni, quando fa molto caldo anche più volte al giorno per rinfrescarci. Scegliamo un buon bagnoschiuma con un profumo piacevole che ci metta di buon umore. Troviamo scontato, grazie alle offerte shock di Penny, il bagnoschiuma Felce Azzurra in fragranze assortite. Bergamotto e fiori di cedro dal profumo delicato ed energizzante, ideale per la doccia del mattino e dopo lo sport. Oppure ambra e argan con note orientali per un profumo elegante adatto alla sera, prima di uscire a cena o prima di andare a letto. Il flacone è molto grande, ben 650 ml per portare profumo sotto alle vostre docce estive e sulla vostra pelle per tanti e tanti giorni. Grazie alle offerte shock di Penny, il bagnoschiuma Felce Azzurra in diverse profumazioni costa 1,99 euro.
0: Risparmia con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia. È estate da Penny, attenzione, 14 giorni di grande convenienza. Trovate in offerta la mini anguria coltivata in Italia nel nostro reparto ortofrutta. Anguria che aiuta l'idratazione grazie all'elevato contenuto di acqua, contribuisce a reintegrare i liquidi persi con il caldo, ha poche calorie, ne contiene circa 30 per 100 grammi, quindi uno spuntino leggero e saziante. Poi è ricca di vitamine e apporta soprattutto vitamina C, utile per il sistema immunitario, e la vitamina A sotto forma di beta carotene, importante per la pelle e la vista. Da Penny, mini anguria coltivata in Italia al chilo soli 79 centesimi. Poi un buon gelato ci vuole, gelato vaniglia, cacao e nocciola alle gelizie, che possiamo abbinare a delle cose interessanti tipo ad un biscotto croccante, lo sbricioliamo sopra e creiamo un piacevole contrasto. E poi anche le pesche grigliate, gelato con le pesche appena scottate sulla griglia, con un filo di miele e qualche fogliolina di menta, voilà un capolavoro. Da Penny, gelato vaniglia, cacao e nocciola alle gelizie, vaschetta da un chilo a metà prezzo, solo 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Penny, è il momento di parlare delle offerte shock. Adesso trovate lo yogurt da bere, un alleato perfetto in estate perché unisce idratazione e nutrimento senza appesantire. Essendo fluido, reintegra i liquidi persi e fornisce potassio e calcio che aiutano a contrastare la stanchezza. È facile da trasportare e consumare anche fuori casa, quindi lo possiamo portare con noi facilmente in spiaggia nella borsa frigo come spuntino. Lo yogurt da bere a marchio Sapor di Cascina, in gusti assortiti, è scontato del 20% e viene solo 79 centesimi.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: scarpe che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire in questa bella estate 2026? Pronti con gli acquisti di Penny? Ci prepariamo oggi qualcosa di leggero, di originale per combattere anche il caldo e goderci appieno un buon pranzo salutare. La ricetta ve la do io per realizzare questa mozzarella marinata agli agrumi e basilico. Allora, scoliamo la mozzarella, lasciamola riposare qualche minuto, tagliamola a fettine o a pezzettini, poi in una vaschetta versiamo l'olio con la scorza degli agrumi, l'arancia, il limone, quello che preferite, del pepe e del basilico spezzettato con le mani. Versiamo il condimento sulla mozzarella, lasciamo insaporire per 10-15 minuti, serviamo il tutto con pane tostato o una fetta di pane casereccio. Voilà, direi che è un ottimo piatto per un'ottima estate. Da Penny, con i maxi formati, un chilo di mozzarella sapor di cascina è in offerta a 4,99 euro. Per quanto riguarda l'olio invece, olio extravergine di oliva De Santis, lattina addirittura da 3 litri, con i maxi formati 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, buona estate a tutti. Quando facciamo la spesa, qui da noi ci piace fare anche un giro per l'Italia, andare a conoscere le tradizioni culinarie di ogni singola regione. Facciamo allora tappa in questo momento in Liguria. Abbiamo chiesto a turisti e abitanti il piatto ligure che mangiano spesso. Vai.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Le trofie al pesto mi piacciono molto.
4: Il buono della cucina ligure è la focaccia.
5: La cucina la sardenaria. Sardenaria è una pizza con origano e pomodoro senza mozzarella e qualche oliva che piace molto anche ai bambini.
6: Forse il coniglio con le olive taggiasche.
5: Il pesto. Lì non c'è ombra di dubbio. Il pesto.
1: Non c'è ombra di dubbio. Il pesto, che ovviamente abbiniamo ad un buon piatto di trofie. Trucchi per realizzare un buon pesto. Intanto non lavare il basilico all'ultimo momento. Laviamolo delicatamente e poi asciughiamolo molto bene, altrimenti l'acqua in eccesso diluisce il pesto. E poi tostiamo leggermente i pinoli, 1-2 minuti in padella, nel caso desiderassimo un sapore più intenso. Da Penny, trofie da fare col nostro pesto. E trofie, le specialità cuor di terra, grano 100% italiano, confezione da mezzo chilo in sconto 79 centesimi.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, allora è arrivata l'estate, allora nel carrello mettiamo il colore giallo del sole, lo facciamo con l'ananas che possiamo mangiare da sola oppure in una buona macedonia oppure frullata, perché no, con cocco, lime, qualche fogliolina di menta per ottenere una bevanda rinfrescante oppure perché no, aggiungiamo mango e frutto della passione per un sapore ancora più esotico. Da Penny, reparto ortofrutta, ananas al chilo 99 centesimi e poi mettiamo anche il colore verde di un bel prato in fiore. Da Penny, olive verdi Sicilia coltivate rigorosamente in Italia. Abbinamenti estivi? Vediamo, le nostre olive le possiamo mettere con una pasta fredda, pasta, pomodorini, mozzarelle, olive verdi e basilico, oppure anche con l'anguria, anguria, olive verdi, feta e menta. Il contrasto, infatti, dolce, sapido, è molto molto piacevole. Provate olive verdi Sicilia, in questo caso coltivate in Italia, confezioni da 700 grammi in offerta a soli 3,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: l'estate con Penny.
1: Viva i surgelati, sempre pronti per ogni occasione. Un esempio: arrivate a casa dopo una giornata impegnativa, dedicatevi a relax, doccia rigenerante, poi premiatevi con una cena come se foste nel miglior ristorante. Una cena già pronta, linguine allo scoglio, gli allegri sapori, uno dei marchi di Penny. Se amate le bollicine, stappate un vino bianco, abbinate al piatto di linguine allo scoglio una bottiglia di Brut o un vino bianco frizzante del Trentino. Vino come sempre freddo per esaltarne la freschezza e mantenere il perlage fine. Dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, linguine allo scoglio. Le trovate nel reparto surgelati e sono in sconto del 17% a 2,89 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Puntuale come un orologino svizzero, torna lo speciale salva spesa con tante offerte, in questo caso legate alla nostra estate. Allora, quando arriviamo a casa, dopo essere stati fuori sotto il sole cocente, non vediamo l'ora di bere qualcosa di fresco, è vero o no? E allora nel frigorifero mettete tè alla pesca e al limone Funny Drink. Trovate anche delle bottiglie da 1,5 litri, così se volete anche dare un party, una festa, magari con un po' di amici, avete la possibilità di offrire tè a tutti quanti. Però fossi in voi, prenderei più di una bottiglia, magari anche con qualche ghiaccetto qua e là per rendere la nostra bevanda ancora più fresca. E allora da Penny, tè alla pesca e al limone Funny Drink, bottiglia da 1,5 litri, in sconto 69 centesimi. Poi dei biscotti Petit, la buona pasticceria, possiamo inzupparli nel latte per colazione, oppure vi do un'idea per la merenda pomeridiana estiva, buonissima, semplice e che ci dà tanta energia: yogurt greco, miele e biscotto Petit sbriciolato sopra, un capolavoro, provatelo. Da Penny, speciale salva spesa, biscotti Petit, la buona pasticceria, confezione da 0,5 kg in sconto 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Prodotti del mese di Penny.
1: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo: delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto, bottiglia in sconto 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale cucina e casa. Trovate il Professional Grill per le vostre grigliate d'estate. E pensate, organizzare una grigliata in compagnia è un tocca sana non solo per il palato, ma anche per la mente e le relazioni sociali. Riunirsi attorno al barbecue unisce le persone, stimola il buon umore e permette di godere dei benefici dello stare all'aria aperta. Per tutto questo il Professional Grill Termo Z viene solo 29,99 euro. E poi, per avere sempre con noi al mare qualcosa che rinfreschi l'organismo, portiamo la borsa frigo, ideale soprattutto per le albicocche che proteggono la pelle. Adesso due borse termiche da 10 e 4 litri le portate a casa a soli 9,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Maxi formati, maxi convenienza.
1: Oh yes, è arrivata l'estate, allora maxi formati da Penny, ce lo prendiamo un caffè insieme? Ma certo che sì. Da Penny cosa trovate? Il caffè Borbone con le sue belle capsule lì che vi aspettano. Allora, siamo venuti da voi, clienti di Penny, a chiedervi come bevete il caffè, a cosa lo abbinate, come lo preparate. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io lo prendo come al bar, quindi strettissimo, con pochissima acqua nella caffettiera.
4: Sono brava a fare il liquore di caffè.
5: Preparo la cremina con il mixer, nella tazzina un po' di zucchero, le prime gocce di caffè.
6: Io il caffè lo uso sul gelato alla panna.
7: Metto un cucchiaino di cacao con zucchero di canna e dovete provare.
1: L'arte di fare il caffè, soprattutto quando si tratta della moca, e poi tutti questi abbinamenti buonissimi. Il liquore di caffè non l'avevo mai sentito, vorrei anche provarlo. Allora, ho cercato un po' di abbinamenti estivi interessanti per quanto riguarda il caffè. Beh, d'estate caffè e cioccolato fondente, un classico che funziona soprattutto se il caffè è freddo shakerato. E poi caffè e ananas fresco o grigliato ci dà un bel contrasto dolce acidulo. Provatelo, mi farete sapere. Con i maxi formati capsule caffè Borbone, la confezione da 80 capsule più 10 in omaggio, totale 90 capsule, in offerta 16,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.
8: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale Maxi Formati vi aspetta la rete di patate. Mangiarle favorisce la contrazione muscolare e la corretta trasmissione degli impulsi nervosi. Questo grazie all'abbondante presenza di potassio. Le patate a pasta gialla nella rete da 4 kg vengono solo 2,99 euro. E poi, prima di andare al mare, pranziamo con una fresca insalata. È un'ottima abitudine perché protegge la pelle dal sole tramite gli antiossidanti e fornisce anche energia senza appesantire la digestione. L'insalata naturale è nel maxi formato e viene solo 99 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme.
1: Insieme, insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo martedì 14 luglio. Oggi ricorrenza francese, l'anniversario della presa della Bastiglia, avvenuta esattamente martedì 14 luglio 1789 a Parigi. E il fato vuole che stasera la Francia scenda in campo per le semifinali dei mondiali con la Spagna. Anche per noi di Penny oggi è una giornata importante. Inizia finalmente per il quarto anno consecutivo il podcast in collaborazione con Acqua Fan Riccione. Per tutta l'estate vi aspettiamo nell'Oasi Penny con ombrelloni e lettini brandizzati. E più tardi mi collegherò col padrone di casa, Frankie DJ. Su Penny FM è scoppiata l'estate, celebriamola insieme!
0: Penny insieme,
1: insieme, insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prima di andare al mare passiamo da Penny e prendiamo la mini anguria in offerta. Questo perché aiuta a sgonfiare le gambe e stimolare la perdita di liquidi. Da Penny la mini anguria viene solo 79 centesimi. E poi una volta arrivati a casa dal mare riceneriamoci con un buon gelato. Il gusto vaniglia è quello che rilassa di più la mente grazie alla vanillina. Eccolo qui da Penny, la vaschetta da 1 chilo, le gelizie ai gusti vaniglia, cacao e nocciola è scontata del 50%, viene solo 1,99 euro.
0: Vivi l'estate con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Maxi Formati, Maxi Convenienza.
1: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi in questo martedì 14 luglio. Oggi pomeriggio facciamo uno spuntino con degli affettati. Sentiamo come li abbinate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sinceramente sempre accompagnati da pane e un po' di formaggio, quindi è un'abitudine che mi porto sempre. Quindi a pranzo spesso anche il panino mi faccio con prosciutto crudo e formaggio, prosciutto crudo e mozzarella.
4: Io li mangerei senza pane, così. Di solito li mangio a cena o a pranzo. No?
5: La bresaola la mangio con la rughetta e il prosciutto crudo d'estate con la mozzarella e il melone.
6: Principalmente con il panino, oppure ecco se faccio una torta rustica, qualche cosa che lo richiede.
7: Faccio rosolare delle melanzane, ci faccio degli involtini col prosciutto, oppure lo mangio insieme alla pasta.
1: Ho sentito prosciutto crudo e melone, ideale a luglio perché reidrata, reintegra i sali minerali persi col caldo e bilancia i nutrienti. Le proteine del prosciutto infatti rallentano l'assorbimento degli zuccheri del frutto, stabilizzando la glicemia. Da Penny il prosciutto crudo Le Freschette nel maxi formato da due vaschette viene solo 3,79 euro con Penny Card.
0: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Stasera prepariamo la pizza e allora oggi pomeriggio facciamo lievitare l'impasto. Ci serve anche l'olio, un vero elisir per la pelle, perché la nutre in profondità rendendola liscia e lucente. L'olio d'oliva De Santis nel maxi formato da 3 litri viene solo 14,99 euro. Quello che ci serve per la farcitura è la mozzarella. Contiene vitamina D che funziona come una chiave. Aiuta il corpo ad assorbire il calcio e a fissarlo nelle ossa. La confezione da 4 pezzi nel maxi formato a marchio Sapor di Cascina viene solo 4,99 euro e ha anche ricevuto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
1: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi in questa calda estate, dove ha finalmente inizio il podcast in collaborazione con Acqua Fan Riccione. Colleghiamoci subito allora con il padrone di casa, Frankie DJ.
2: Marta, ci sei?
1: Certo, e si riparte col podcast di Penny in collaborazione con Acqua Fan Riccione per il quarto anno consecutivo. Ciao Frankie, ciao Matteo e ciao Silvia. Oggi grande inizio, lo possiamo dire, ufficialmente iniziata l'estate per quanto mi riguarda. Penny e Acqua Fan un corpo e un'anima.

0: state dopo un anno che non ci sentiamo?
1: Noi siamo molto molto molto bene, siamo nella vasca dell'Aqua Fan Station, che tu conosci molto bene perché sei stata con me a bagno qua dentro. Io sono molto contento di aver riniziato la nuova edizione, peraltro quest'anno racconteremo qualcosa, ci sono una serie di novità anche per la parte dei collegamenti, anche se dobbiamo focalizzarci, Marta, sul fatto che domani non è un giorno normale, domani è il giorno, no?
0: È un giorno speciale, vi dico già che è il Penny Day, dove praticamente ci sarà insieme a voi il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ci saranno tantissimi gadget, penny, giochi, tutto lo staff poi del parco indosserà la nostra maglia Penny con il nostro logo e quindi sarà veramente una giornata pazzesca da non perdere. Dicevo che però c'è anche l'argomento del giorno.
1: Eh sì, perché comunque di questi periodi, come tutti sappiamo, c'è gente che non va a letto, e non per andare a ballare, per andare fuori con la sua fidanzata, a parte Willy che lui va fuori con la fidanzata di notte, però gli altri invece non lo fanno per quello, lo fanno perché ci sono i mondiali di calcio dall'altra parte del mondo.
0: Esatto, stasera poi partitona, semifinali dei mondiali, scendono in campo Francia e Spagna. Ragazzi, con cosa facciamo aperitivo stasera? Champagne o sangria? Vai con le risposte.
1: Ah, quindi da che parte siamo? Dalla parte della Francia o dalla parte della Spagna? Non lo so, cosa dici tu? Tu da dove arrivi?
2: Allora, io sono un abitué dell'Acquafan, arrivo da Vallefoglia, che è un paese qua vicino, provincia di Pesaro.
1: Che però nell'Ottocento era stato visitato da alcune popolazioni spagnole, no?
2: No, questo non credo, però forse ne sai più te di me allora.
1: No, l'ho detto per cercare un link a quello che è la sfida di questa sera. Tu per chi tipi in questa semifinale?
2: Ma Spagna.
1: Spagna.
2: Non riesco a fare Francia, sinceramente.
1: Eh sì, perché forse c'è più rivalità calcistica con loro, no?
2: Sì, la Francia è sempre stata, una rivalità con l'Italia, a parte gli ultimi mondiali, ma anche prima, insomma, quindi la Spagna è più neutra.
1: Vuoi sentire un po' di parere misti? Intanto lo chiedo alla Sissi che cosa ti farà stasera, se ti farà, perché magari dice: guarda, fate un bel pareggio e andate ai rigori e che quello che deve essere starà.
3: Io mi trovo a tifare Francia, in realtà, quindi attenzione, siamo seduti vicini.
1: Tu per chi tifi, Marta?
0: Allora ragazzi, io ho una particolare preferenza per la Francia, cioè se qualcuno mi parla francese può chiedermi tutto quello che vuole, solo che io non bevo alcol, quindi per me solo acqua stasera, né champagne né sangria, mangio tanto però, quindi il piatto preferito francese per quanto mi riguarda è la quenelle, sapete cos'è?
1: Allora, la quenelle io no, devo dire la verità, anche se secondo me no, neanche la Sissi, però due persone che di quenelle sono ghiottissimi, vero?
2: Sì.
1: Quanti quenelle ti mangi durante la giornata?
3: Una ventina
1: di quenelle. Lui pensa che addirittura le quenelle le vende abusivamente, infatti adesso penso che verrà ingabbiato, perché qua l'Acquafan ha un piccolo chioschetto dove vendete le quenelle, no?
2: Sì,
1: però devi essere più convincente, sennò c'è la Marta è una sgamata, non la freghi, capito? Dici, sì, io quenelle, molto buone le quenelle.
2: Sì, molto buone.
1: Molto buone. Spiegaci cosa sono le quenelle, dai, ci arrendiamo, non lo sappiamo.
0: Allora, sono molto buone. Intanto derivano dal tedesco Knödel, che significa gnocco. È un impasto di pesce tritato finissimo, servito con un brodino buonissimo che sa di mare e accompagnato con riso basmati. È una vera prelibatezza. Quindi stasera io mangerei quello e all'inizio, magari come aperitivo, una baguette, diciamo, con del brie che ci sta sempre. Provatela anche voi perché veramente è una squisitezza.
3: Ok, quindi si colloca come secondo.
0: Sì.
3: Dal nome mi sembrava un dolce in realtà.
0: No, non è un dolce, come dolce vabbè c'è il profiterol francese. Se volete veramente mangiare un buon profiterol stasera, allora potete andare nel nostro Penny di Riccione in via Flaminia 73, perché è aperto fino alle 20:30, quindi sguazzate all'Acquafan fino a chiusura, poi prendete macchina e borsa, andate al Penny perché è anche abbastanza di strada e lì vi potete rifocillare con cibo francese, spagnolo e anche con dolci.
1: Io prenderò tre palle perché cioè per me si parte da tre, poi ci sono quelli che mangiano cinque, ci sono quelli che esagerano tutto il profiterol intero. Bene, molto bene. Marta, noi ci risentiamo domani, ci sarà anche Giovanni qua con noi per
0: certo.
1: Il prossimo appuntamento. L'unica cosa, ti tengo qualche minuto in più in questo collegamento. collegamento della prima giornata, perché la dobbiamo un po' raccontare, perché abbiamo dato delle anticipazioni. Lo spieghiamo nelle prossime puntate, quando torniamo alla normalità. Marta ci porterà un po' in giro per l'Italia e anche forse per l'Europa, per raccontarci alcune località che poi lei ha scoperto grazie al fatto che ci sono nella zona degli storpenni. È così, no, la storia più o meno?
0: Esatto, visto che estate noi viaggeremo virtualmente, siccome abbiamo tantissimi penny dislocati in tutta Italia, anche in bellissimi borghetti italiani, abbiamo deciso di portarvi in giro con noi. Quindi ho già una mia rubrica personale su Penny FM, dove parlo sempre di questi luoghi, e quest'estate vi porterò con me per farvi scoprire le bellezze italiane, cosa si può mangiare di tipico, cosa si può visitare e anche dove possiamo trovare i prodotti tipici proprio nei nostri penny dislocati in tutta Italia. Allora, l'abbiamo detto, oggi è iniziato ufficialmente il podcast di Penny con Acqua Fan Riccione, e domani si terrà il primo Penny Day. Per l'occasione, ripeto, il caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez sarà da voi per celebrare questa giornata. Ci saranno premi, giochi e gadget per tutti gli ospiti del parco. Tutto lo staff indosserà la maglietta con logo Penny, e per tutta l'estate, mi raccomando, potrete rilassarvi nell'oasi Penny all'interno del parco con ombrelloni e lettini brandizzati Penny. Sarà un'estate pazzesca e questo è solo l'inizio.
4: Penny Aqua Fun. Very fun.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, sempre la vostra Marta in vostra compagnia. In questa calda estate vi parlo dei benefici della nostra frutta esotica. L'ananas è ricco di vitamina C che stimola il collagene, la proteina che rende la pelle elastica e combatte le rughe. Aiuta anche a ridurre acne e gonfiori grazie alle sue proprietà antinfiammatorie. Adesso l'ananas da Penny viene solo 99 centesimi. Dalla frutta esotica all'oro verde del sud Italia, le olive sono importanti per la salute perché hanno un effetto calmante che riduce i rossori e le irritazioni. Adesso le olive verdi Sicilia vengono solo 3,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pensiamo alla colazione di domani e portiamo un tocco francese in tavola con i biscotti petit. Questo termine francese significa piccolo e deriva dalla parola petit déjeuner, che tradotto alla lettera significa piccolo pranzo. Il primo pasto della giornata è per noi la colazione. I biscotti secchi petit del nostro marchio La Buona Pasticceria vengono solo 1,19 euro. Apiniamoci un fresco tè alla pesca, ideale per ritrovare forza ed energia col caldo. E del nostro marchio Funny Drink, preparato con vero infuso di tè. Viene solo 69 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi in questo martedì 14 luglio. Rimanete con noi, più tardi vi parlerò dello speciale Maxi Formati, speciale cucina e casa. E poi potrete acquistare il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, e ricevere uno sconto di 5 euro sulla prossima spesa. Si riparte con la musica su Penny FM. Buoni acquisti!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale cucina e casa. Trovate il Professional Grill per le vostre grigliate d'estate. Pensate, una grigliata in compagnia insegna i bambini a mangiare insieme, aiutandoli a imitare le abitudini sane degli adulti. Per tutto questo il Professional Grill Termo Z viene solo 29,99 euro. E poi, per avere sempre con noi al mare qualcosa che rinfreschi l'organismo, portiamo con noi la borsa frigo, ideale soprattutto per le pesche che rigenerano la mente dal caldo. Adesso due borse termiche da 10 e 4 litri le portate a casa a soli 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: paradiso.
1: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso su Penny FM.
2: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
1: Rieccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi in questo martedì pomeriggio. È il momento di fare uno spuntino con le olive. Sentiamo come le mangiate voi.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Le olive mi piacciono tantissimo, mi piacciono soprattutto quelle verdi, quelle nere un po' meno, e mi piace tanto trovarle condite alla siciliana, che di solito si fanno con un po' d'aglio e il peperoncino. Mi piace mangiarle sia, diciamo, a crudo con anche solo un po' di formaggio accompagnato, oppure in una bruschetta. Ma mi piace anche mangiarle magari con la pasta, una bella spaghettata con le olive e il pangrattato.
1: Tanti modi per consumare le olive, inoltre il corpo ringrazia. L'acido oleico e gli altri acidi grassi aiutano a mantenere la pelle idratata, nutrita ed elastica dall'interno. Le olive verdi in Sicilia vengono solo 3,49 euro.
2: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale Maxi Formati vi aspetta la rete di patate. Mangiarle aiuta a nutrire e indurire le unghie grazie al loro mix di vitamine, minerali e amido. Le patate a pasta gialla nella rete da 4 kg vengono solo 2,99 euro. E poi, prima di andare al mare, pranziamo con una fresca insalata. È un'ottima abitudine perché aiuta la digestione e ci permette di poter fare il bagno nel giro di un'ora. L'insalata naturale nel Maxi Formato viene solo 99 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Malika Yane con Sottosopra su Penny FM. Rieccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi per augurarvi ancora buona estate. Perché non dedicarci al giardinaggio questo luglio? Se non sapete da dove iniziare, nei nostri punti vendita vi aspetta il libro della food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi, dal titolo L'Orto Semplice. Una guida con tanti consigli per iniziare in maniera molto semplice però efficace a curare il vostro orticello. C'è anche una bella notizia: conveniente, acquistandolo con Pennycard riceverete un buono sconto da 5 euro da utilizzare sulla prossima spesa. Ma sentiamo l'intervista su questo libro fatta proprio a Benedetta Rossi da Daniel Locatelli.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Ben ritrovati da Daniel Locatelli. Raggiungiamo al telefono Benedetta Rossi, popolare food creator e, ormai lo possiamo dire, amica Penny. Nei nostri negozi potete acquistare il suo nuovo libro dal titolo L'Orto Semplice, che scopriamo insieme a lei. Diamo dunque il benvenuto su Penny FM a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
3: Ciao Dania e un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Il libro L'Orto Semplice nasce dalla tua esperienza personale. Puoi dirci a chi è rivolto e come è suddiviso?
3: Allora, questo libro è rivolto a tutte quelle persone che hanno voglia un po' di mettersi in gioco con l'orto, no? Anche senza esperienza. Perché poi quando si comincia a coltivare qualcosa, anche solo per gioco, per semplice curiosità, si finisce sempre per scoprire qualcosa di meraviglioso. Quindi poi ho pensato di rivolgermi anche a chi ha esperienza poi con l'orto, perché ci sono tanti consigli utili.
2: Benedetta, una parte che mi ha colpito e che penso sia fondamentale per la buona riuscita del nostro orto sono le tecniche di coltivazione. Cosa ci puoi consigliare?
3: Allora, innanzitutto il primo consiglio che mi sento di dare è di non partire troppo in grande, perché poi c'è il rischio di rimanere delusi, soprattutto all'inizio. Quindi meglio iniziare con poche piante, soprattutto se si ha poca esperienza. In questo modo possiamo seguire tutta la loro crescita con calma, non ci stressiamo ed impariamo a capire di cosa hanno bisogno giorno dopo giorno. Poi è anche molto importante pianificare bene lo spazio che abbiamo a disposizione e naturalmente controllare il terreno per capire quando è il momento di dare l'acqua e controllare le piante per capire anche i loro bisogni.
2: Spesso le nostre piante soffrono perché magari non azzecchiamo la cura quotidiana. Quali sono le cose principali da sapere per non commettere gravi errori?
3: Allora, sicuramente la prima cosa da fare è rispettare le stagioni, perché uno magari dà questa cosa per scontata, però uno degli errori più classici, soprattutto per chi ha le prime armi, è proprio seminare o trapiantare fuori stagione. E in realtà tutti gli ortaggi, ogni ortaggio ha il suo momento migliore per crescere al meglio, quindi se piantiamo ad esempio un pomodoro troppo presto, troppo tardi, avremo delle piantine deboli che magari faranno fatica a fare i frutti. Poi è anche importante la posizione: ci sono degli ortaggi che magari preferiscono il sole diretto, altri che preferiscono una mezz'ombra, quindi bisogna fare un po' attenzione anche a questo aspetto. Poi in ultimo, naturalmente, è fondamentale l'acqua, quindi controlliamo sempre bene il terreno per capire se le piante hanno bisogno di essere irrigate.
2: Benedetta, a questo punto ci dai, come dici sempre tu, un consiglio furbo per avere un orto semplice per tutti gli amici di Penny?
3: Allora, il mio consiglio è di non avere fretta, anzi di armarsi di pazienza, perché l'orto non si fa in un giorno. Ci insegna proprio l'arte della pazienza, secondo me, fare un orto. Infatti la natura, come ben sai, insomma, ha i suoi ritmi e noi dobbiamo imparare a rispettarli. Poi dopo, con pochi minuti al giorno di cura, di amore, insomma, vedremo che nel tempo avremo grandissime soddisfazioni.
2: Bello, bellissimo. Infine ti chiedo, Benedetta, se ci fai un invito, dunque tu personalmente, a scoprire il tuo libro L'Orto Semplice, che ricordo si trova in tutti i Penny d'Italia, e un saluto ai nostri clienti.
3: Allora, se avete voglia di iniziare a coltivare l'orto, secondo me questo libro può esservi utile, perché è un manuale semplice, pratico e con tanti consigli utili. Come hai già detto tu, il mio libro L'Orto Semplice si trova in tutti i negozi di Penny e io mando un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
2: Grazie Benedetta Rossi per essere stata con noi e arrivederci alla prossima intervista.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Lorenzo Fragola, uno per te, uno per me su Penny FM. È il momento di preparare i cicchetti veneziani. Rappresentano l'aperitivo veneziano per eccellenza. Li trovate in tutte le osterie tipiche della laguna, ma potete anche riproporli a casa come faccio io.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prepariamo i nostri cicchetti con Brie e Speck Light Wellness, fonte di proteine nobili che aiutano i muscoli a crescere e a ripararsi. La confezione scontata del 20% viene solo 1,75 euro. Altro cicchetto che possiamo preparare con cipolle caramellate e alici. Sono ricche di proteine, omega 3 e minerali che nutrono e proteggono la chioma. I filetti di alici marinate con prezzemolo gran mare sono scontate del 20%. 3% e vengono solo 2,29 euro.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi scegliamo la pasta Wellness e se vogliamo regalare al corpo benessere optiamo per le penne e ceci, un vero e proprio carburante per il sistema nervoso, capace di migliorare la memoria. Le penne e ceci Wellness vengono solo 1,49 euro. Se vogliamo un abbinamento salutare, allora optiamo per un sugo ai peperoni, un ortaggio che ha due superpoteri per l'estate: idrata la pelle e la protegge dal sole. I peperoni rossi e gialli vengono solo 1,99 euro al chilo.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo martedì 14 luglio. Rimanete con noi, più tardi vi parlerò dello speciale Maxi Formati, speciale cucina e casa, e poi potrete acquistare il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, e ricevere uno sconto di 5 euro sulla prossima spesa. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Barbara Streisand, Woman in Love.
1: I Gold di Penny FM.
2: To get you.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prima di andare al mare passiamo da Penny e prendiamo la mini anguria in offerta. Questo perché contiene licopene e beta-carotene, due sostanze che aiutano la pelle a difendersi dai raggi solari. Da Penny la mini anguria viene solo 79 centesimi. E poi una volta arrivati a casa dal mare rigeneriamoci con un buon gelato. Il gusto nocciola è perfetto per il cervello perché le nocciole proteggono i neuroni. Eccolo qui da Penny, la vaschetta da un chilo, le gelizie ai gusti vaniglia, cacao e nocciole scontata del 50% e viene solo 1,99 euro.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi alle 18:15 minuti.
1: Gli speciali di Penny.
0: Ci avviciniamo all'orario di cena. Sentiamo in questo sondaggio di Tommaso Stabilini cosa preparate con le uova.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito? Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
4: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
3: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
4: Una frittatina di zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra, mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
0: Frittata con zucchine julienne. Pensate, il termine julienne si riferisce a una tecnica di taglio a bastoncino o a fiammifero. Deve il suo nome alle antiche abitudini culinarie francesi. Fu menzionato per la prima volta nel ricettario Le Cuisinier Royal del 1802, in omaggio a uno chef dell'epoca di nome Julien, che rese popolare la tecnica. Per la frittata trovate da Penny le padelle in alluminio colorate. Saranno vostre a partire da 5,49 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato sempre con noi per sfogliare il volantino di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Stasera mettiamo le mani in pasta e prepariamo la pizza. Quello che ci serve è la mozzarella, è ricca di calcio e fosforo, perfetta quindi per la salute e la riparazione delle ossa. La confezione da 4 pezzi nel maxi formato a marchio Sapor di Cascina viene solo 4,99 euro e ha anche ricevuto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. Per la pizza ci serve anche l'olio, un vero elisir per i capelli perché li nutre contrastando le doppie punte. L'olio d'oliva De Santis nel maxi formato da 3 litri viene solo 14,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Penny FM, l'albero delle noci, rieccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi in questa calda estate, dove accompagno durante il vostro shopping. È il momento delle nostre rubriche, divertiamoci col Penny Fan di Tommaso Stabilini.
1: Penny Fan, un programma di notizie curiose e divertenti, incredibili ma vere, realizzato da... ma è sempre lo stesso.
2: Quando un giorno mi chiederanno qual è la cosa più difficile che hai fatto nella tua vita, risponderò sicuramente questo programma.
3: Splendido, splendente.
2: Cioè, capite perché? Vabbè, anche oggi nuova puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini.
3: A scherzo!
2: Sì, grazie. Andiamo a vedere quali sono le notizie più curiose della settimana, dai. Da today.it, Sudafrica le chiede di sposarlo al fast food, ma finisce male. La donna se ne va lasciando il fidanzato a ritirare le ordinazioni. Vabbè, si sarà consolato con un doppio cheeseburger, dai! Sempre da today.it, Caserta si stufa dell'attesa al bar e spara in aria, poi tenta di fuggire in bici. 44enne denunciato per minaccia aggravata.
3: Caro Vincenzo, ti devo dire che questa mi è proprio piaciuta.
2: Mi fa piacere, ma non mi chiamo Vincenzo, vedo che il problema dei nomi resta.
3: Com'è bello far l'amore da Trieste in
2: Ma che programma è questo? Vabbè, andiamo avanti. Da Sky TG24, imbarazzo tra i clienti di una farmacia di Sesto San Giovanni che involontariamente trasmette un film a luci rosse sul display dell'insegna. I titolari ce ne siamo accorti subito, ma del display se ne occupa un'altra società. Ancora una volta da Today.it, negli Stati Uniti, siamo nell'Illinois. Una coppia trova nel bagno di casa patatine di 60 anni fa. Per un attimo abbiamo pensato al peggio.
3: Se la mente non mi inganna, caro Filippo.
2: Certo, che comunque mi chiamo Tommaso, dica.
3: Dovremmo essere arrivati alla 14ª puntata, sa di miracolo.
2: Sì, è vero, sa di miracolo, e quindi?
3: E non credi sia l'ora, come dire...
2: di farmi da parte? Ma assolutamente no, non ci penso neanche.
3: Niente, vabbè.
2: Mi spiace, caro mio, mi spiace. E anche per oggi termina qui a fatica un'altra puntata del Penny Fan. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci risentiamo la prossima settimana.
3: Non vedo l'ora. Che noia.
2: Prego, non ho capito.
3: No, niente. Alla settimana prossima. Ciao.
1: Penny Fan, tutto.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In questa calda estate vi parlo dei benefici della nostra frutta esotica. L'ananas fa bene alla pelle grazie alla bromelina, un enzima che agisce come un delicato esfoliante sulla cute. Adesso l'ananas da Penny viene solo 99 centesimi. Dalla frutta esotica all'oro verde del sud Italia, le olive sono importanti per la salute degli occhi, soprattutto dopo una giornata davanti a computer o smartphone. Adesso le olive verdi Sicilia vengono solo 3,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Not a Mars again.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Ancora buona estate da Marta Amato. Come promesso, parliamo dello speciale cucina.
1: Gli speciali di Penny.
0: Quante pietanze buone possiamo preparare in cucina? Sicuramente tante. Una fra tutte, la parmigiana. Ecco la ricetta da una nostra cliente.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Si taglia la melanzana in fette, si mette sotto sale, dopodiché si friggono e poi si mettono a strati. Però prima si fa cuocere un po' la salsa con basilico e poi si mette lo strato di spelato. Basilico, aglio, molto parmigiano e così si prosegue.
0: E allora per preparare la parmigiana ci vuole una teglia ideale. Adesso da Penny vi aspettano le teglie antiaderenti. Sono perfette per la parmigiana perché impediscono al formaggio fuso e al sugo di attaccarsi al fondo. Questo garantisce porzioni intatte e perfette al taglio, evita la formazione di residui bruciati e rende la pulizia estremamente semplice. Le teglie antiaderenti saranno vostre a partire da 2,49 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pensiamo ad uno spuntino pomeridiano e portiamo un tocco francese in tavola con i biscotti Petit. D'altronde stasera gioca proprio la Francia contro la Spagna. Potremmo preparare degli spuntini a tema. I biscotti secchi Petit del nostro marchio La Buona Pasticceria vengono solo 1,19 euro. Appiniamoci un fresco tè al limone, un frutto importante per disintossicare il corpo dalle tossine quando mangiamo troppo o troppo tardi. E del nostro marchio Funny Drink, preparato con vero infuso di tè, viene solo 69 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Shakira e Burna Boy con Dai Dai, canzone ufficiale dei mondiali. E su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Parlando di mondiali, vi ricordo che stasera si giocheranno le semifinali alle 21 calcio d'inizio per la partita Francia-Spagna. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento con i programmi di Penny FM domani a partire dalle 8 di mattina, giornata durante la quale festeggeremo il Penny Day all'Aquafan di Riccione con giochi, gadget, ombrelloni e le tini brandizzati e tutto lo staff che indossa la maglia con il logo Penny. Buona serata e buoni mondiali da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme Mix. Belli insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Vivi l'estate con Penny.
2: Vivere l'estate con Penny significa rinfrescarsi dentro la filiale, ovviamente, soprattutto nel reparto surgelati o freschi, ma approfittare anche dello speciale Freschezza Relax, grazie al quale trovate tanti articoli per rendere la vostra doccia barra vasca da bagno ancora più performante. Parlo ad esempio dei doccini e tubi assortiti. Allora, siamo venuti da voi a chiedervi cosa fate mentre vi fate la doccia. Sentiamo.
3: Penny FM l'ho chiesto a voi.
4: Io quando sono sotto la doccia ho quell'aspirazione di cantare.
5: Quando io sono sotto la doccia, per rilassarmi del tutto, canto la canzone Azzurro. Azzurro, il pomeriggio è sempre azzurro e vengo perché...
6: Si canticchia per rispecchiare l'animo della giornata.
2: Assolutamente sì, si canticchia, lo facciamo un po' tutti, soprattutto quando è estate, soprattutto quando c'è questo clima bellissimo e c'è fuori il sole. E allora torniamo alla nostra doccia, perché l'invenzione della prima doccia moderna, dovete sapere che viene attribuita a William Fitham, costruttore di stufe inglese, che nel 1767 brevettò una doccia con pompa. L'acqua veniva raccolta in una vasca alla base e riportata in alto per essere riutilizzata, ed era un sistema ingegnoso per l'epoca. Allora, da Penny, con lo speciale Freschezza Relax, doccini e tubi assortiti, due modelli ciascuno con 5 getti, in offerta a 4,99 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

0: he's always like,
1: there's a line. Because the day's long.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
3: È il momento di preparare i cicchetti veneziani. Il termine cicchetto deriva dal latino ciccus, che significa piccola quantità. Identifica un piccolo assaggio da consumare rapidamente. Sarebbe il precursore del finger food ed è nato nel XV secolo nei mercatini veneziani di Rialto per accompagnare un bicchiere di vino in modo conviviale. Prepariamo i nostri cicchetti con formaggio spalmabile, erba cipollina e speck light Welles con più proteine. La confezione scontata del 20% viene solo 1,75 euro. Altro cicchetto che possiamo preparare con cipolline e alici che reintegrano le energie in estate. I filetti di alici marinate con prezzemolo gran mare scontate del 23% vengono solo 2,29 euro.
2: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

eventi in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: Buon calcio a tutti da Beppe Cogliandro. Questa settimana festeggiamo uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, Francesco Totti. Nel corso della sua carriera professionistica, Totti ha sempre giocato nella Roma, diventando il capitano della squadra nel 1998, fino a domenica 28 maggio 2017, quando ha ceduto la prestigiosa fascia a Daniele De Rossi. Ma torniamo a quella domenica.
2: Io sarei qua fino a 25 anni.
1: L'ultima maglia della Roma indossata da Francesco Totti entra nella storia del calcio. Totti, ex campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, ha giocato complessivamente 889 partite, diventando un simbolo del calcio per tutti, tifosi e campioni. L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane.
3: Totti è stato uno spettacolo, ha giocato benissimo, ha fatto quello che ha fatto per la Roma. Chapeau.
1: Francesco Totti, secondo un recente sondaggio, è risultato il calciatore più popolare d'Europa, piazzandosi davanti ad Alessandro Del Piero e Cristiano Ronaldo, che lo ricorda così.
4: È una referenza per tutti.
5: È un punto di riferimento per tutti e dimostra che l'età nel calcio non è importante. 40 anni sono abbastanza, un calciatore così è un bene per sé, per il calcio e per i bambini e per il messaggio che trasmette che nel calcio non ci sono limiti.
1: Totti condivide con Luca Toni l'onore di essere l'unico italiano ad aver conquistato la scarpa d'oro. Francesco Totti da molti anni è anche ambasciatore dell'UNICEF, con un costante impegno sociale verso le nuove generazioni. È tutto per Golosi di Sport, che torna su Penny FM la prossima settimana.

0: Trovi solo da Penny.
1: Oggi scegliamo la pasta Welles e se vogliamo regalare al corpo ancora più benessere optiamo per le penne ai ceci, importanti per prevenire la ritenzione idrica. Le penne ai ceci Welles vengono solo 1,49 euro. Se vogliamo un abbinamento salutare, allora prepariamo un sugo ai peperoni. Abbinare i peperoni e ceci è un'ottima scelta perché unisce i legumi a una fonte ricca di vitamina C, creando una sinergia perfetta per l'assorbimento del ferro. I peperoni rossi e gialli vengono solo 1,99 euro al chilo.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai. Senti.

0: cose che contano ancora, per le certezze e per le cose inutili.
1: I prodotti del mese di Penny.
2: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
5: E di solito pizza e peperoni e via.
6: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
2: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tendence Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tendence Super la trovate ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59 euro.
1: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanta convenienza troviamo tutti i giorni da Penny. Anche oggi ci sono offerte in tutti i reparti e vi porto per un attimo nel banco frutta e verdura. Troviamo delle belle anguriette pratiche da trasportare perché piccoline e poco pesanti. L'anguria ha una funzione reidratante e diuretica sul nostro organismo, va mangiata lontana dai pasti, come tutta la frutta, affinché sia digeribile. La mini anguria coltivata in Italia costa 79 centesimi al chilo. Per una merenda ancora più rinfrescante, prepariamoci una coppa di gelato. Se preferite i gusti crema, vi consiglio la vaschetta di gelato vaniglia, cacao e nocciola del marchio proprio di Penny, Le Gelizie. Due palline in un bicchiere da arricchire a piacere, ad esempio con delle nocciole tritate o dei pezzetti di cioccolato e uno spruzzo di panna montata. La vaschetta di gelato Le Gelizie da un chilo con i gusti vaniglia, cacao e nocciola adesso costa la metà. Sconto del 50%, la pagate 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Marta Amato con voi per assaporare insieme la ricotta del nostro marchio Sapor di Cascina. Non c'è niente di meglio dei consigli degli esperti. Ecco perché il direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto al gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, di parlarci di questo latticino.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Un altro formaggio importante in Sicilia è la ricotta, no? Ma in generale in tutta Italia. Come possiamo mangiare e gustare al meglio la ricotta?
4: Anche qui ti racconto un piccolo aneddoto. La ricotta, proprio dal nome, la ricotta è l'ultima lavorazione del latte. L'ultima lavorazione del latte dove fiorisce, il termine è esatto, viene aggiunto ancora del caglio al pentolone dove una volta si facevano i canestrati o i pecorini siciliani e fioriva la ricotta. La ricotta io la consiglio. Noi in Sicilia la mangiamo con la pasta. Un buon piatto di pasta con la ricotta e un po' di pepe nero e sapete cosa mangiate.
1: Grazie a Carlo Sciacca per gli aneddoti e gli abbinamenti con la ricotta. Scegliamola per il suo nutrimento muscolare e supporto osseo. Quella che trovate da Penny è a marchio Sapor di Cascina e viene solo 65 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Invece di crescere da Penny i prezzi diminuiscono. Ci sono dei prodotti che adesso costano meno rispetto a luglio dell'anno scorso. Il riconoscimento miglior prezzo dell'anno va alla confezione maxi formato di mozzarella sapor di cascina. Contiene 4 buste singole e in ciascuna ci sono 2 mozzarelle, dunque in tutto 8 mozzarelle per un totale di 1 chilo. Il prezzo è il più basso tra luglio 2025 e luglio 2026. Questa grande confezione di mozzarella sapor di cascina costa adesso soli 4,99 euro. Tagliamo la mozzarella a fettine e condiamola con un filo d'olio per un pranzo proteico e veloce da preparare. Abbiniamo della verdura, ad esempio delle carote grattugiate condite con olio, sale e aceto. Grazie alle offerte maxi formato troviamo adesso da Penny anche l'olio extravergine di oliva De Santis, un olio classico dal gusto né troppo forte né troppo leggero. È ottenuto da olive spremute senza processi chimici. La confezione da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis costa 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Che lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: più naturale. Penny
1: FM. Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

pazienza di aspettare che si avveri un desiderio. Ti senti un pesce che vorrebbe il mare, nuoto in un acquario. Tu fai progetti troppo grandi in uno spazio troppo piccolo. Ma quanta pioggia bevi insieme prima di sembrare

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

momento esatto, in quel giorno si trasforma in sera, perfetto per innamorarsi e poi capire cosa fare a cena. Che i sogni sono solo sogni, ma dipende più con chi li fai.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: poesia.
1: I've been craving these summer skies, yeah.